0: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
1: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
0: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
1: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
0: Koali mashe, li mashe, li mashe.

ใจคนละขวาNon avete paura del domani. Divisioni del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate

0: non solo tan fogoso, no? Nareia che argia quando de repente un oscurecimento.
1: Un che?
0: Un oscurecimento.
1: In pleno dia.
0: Fisso a noi in pleno dia.
1: No.